dal balcone che guardi un giardino, mille cose ogni giorno fa peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il consiglio mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Cosa sento? Dunque non vado, vedo, mi cito, rato, rato.